Nou a mouri, pou gen nou a mouri men bagay la pa prete kon sa. Pa mouri, pou gen nou a mouri men bagay la pa prete kon sa.